Allora, lui ha un chiaro schermo, lui ha un divas. Asa su se programma nin. Hai un telefono teo? Direi come ti scritti, ha tutti a onzan. Da solo un drama naiani.